Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io, che sono nato adesso, amore mio.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: malinconia.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scappa.

calda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi. E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo. E dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo.

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino, ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: dove lei. Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice. Codice.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Guardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre.

ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

Hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari,

0: stare insieme nel bene e nel male.
1: RVA, Radio Voce Amica.

quadrati. Siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città. Dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città. Mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

siamo rimasti soli. Guarda lo tsunami che travolge la città, dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno affonda. Qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.

Che pacchia avere due talenti, devi restituirne solo 20. Tu prova un po' ad averne 100 e Dio che ti sta al pelo con il conto. E adesso dimmi un po' chi è solo, sei tu che

dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

Che ne sarà di me e di te? Che ne sarà di noi? L'orlo del tuo vestito, un'unghia di un tuo dito, l'ora che te ne vai. Che ne sarà domani, dopodomani e poi per sempre? Mi tremerà la mano, passandola sul seno, cifra degli anni miei. A chi darai la bocca, il fiato, le piccole ferite, gli occhi che fanno festa, la musica che resta e che non canterai? E dove guarderò la notte, seppellita nel mare? Mi sentirò morire, dovendo immaginare con chi sei.

che ne sarà di me e di te? Che ne sarà di noi? Vorrei essere l'ombra, l'ombra di chi ti guarda e si addormenta in te. Da piccola ho sognato un uomo che mi portava via. E in quest'isola stretta lo sognai così in fretta che era passato già. Avrei voluto avere grandi mani, mani da soldato, stringerti così forte da sfiorare la morte e poi tornare qui. Avrei voluto far l'amore come farebbe un uomo, ma con la tenerezza, l'incerta timidezza che abbiamo solo noi. Gli uomini, continua attesa,

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: E non sempre i sogni hanno fortuna.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: la fregatura.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata e bentrovate all'ascolto. Dalla redazione, il governo italiano chiede all'Unione Europea maggiori margini di bilancio per affrontare la crisi energetica e sostenere famiglie e imprese. La Commissione ha confermato di aver ricevuto una lettera congiunta di Italia e Repubblica Ceca. L'iniziativa arriva dopo i dati preliminari dell'ISAT. A settembre l'inflazione italiana è salita al 4,2%, spinta soprattutto dall'energia. Giorgia Meloni vuole che l'aumento dei prezzi venga considerato nel calcolo dei vincoli europei sul deficit. Intanto l'esecutivo prepara il documento programmatico di finanza pubblica atteso nelle prossime ore. Le opposizioni chiedono interventi più incisivi per difendere il potere d'acquisto degli stipendi.
5: Sono arrivati a Tel Aviv con un aereo sostitutivo i passeggeri del volo Fly Dubai, costretto ieri a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Secondo le ricostruzioni, il copilota avrebbe aggredito il comandante e tentato di far precipitare il velivolo. A fermarlo sono intervenuti alcuni passeggeri e piloti fuori servizio presenti a bordo. Israele parla di un tentato attacco terroristico e ha sospeso per 6 giorni i collegamenti della compagnia. Fly Dubai invita però ad attendere l'esito delle indagini prima di trarne conclusioni sul momento. L'aereo era riuscito ad atterrare in sicurezza a Tabuk.
4: Proseguono i controlli sui collegamenti aerei marittimi tra Italia e Spagna. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha disposto una nuova proroga di 15 giorni delle verifiche sui viaggiatori provenienti dalla Spagna. Il Viminale motiva la decisione con il permanere delle criticità legate alla crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha risposto annunciando un'analoga estensione per reciprocità. I controlli spagnoli riguardano i passeggeri di paesi terzi in arrivo dall'Italia via mare e in aereo. La decisione arriva alla vigilia del confronto europeo tra i ministri della giustizia e degli interni sulla gestione delle frontiere e dei flussi migratori.
5: La riforma della legge elettorale affronta oggi un nuovo passaggio alla Camera. In tarda mattinata è atteso il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni, cioè sulle contestazioni alla conformità del testo alla Costituzione. Lo scrutinio può essere segreto se richiesto. Il provvedimento è alla terza lettura, dopo le modifiche introdotte dal Senato, comprese quelle sulle preferenze. Secondo il calendario indicato, la prossima settimana dovrebbe proseguire l'esame degli articoli. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto tra il 7 e l'8 ottobre. Tempi e modalità restano al centro del confronto tra maggioranza e opposizione.
4: Tensione nel carcere di Pisa, dove dalla serata di ieri decine di detenuti hanno dato vita ad una rivolta. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il ritrovamento di microspie nelle celle. Alcuni reclusi hanno trasmesso immagini in diretta su TikTok utilizzando telefoni detenuti illegalmente. Sono stati segnalati scontri con gli agenti. All'interno dell'istituto sono intervenute ambulanze. Da Roma sono arrivati i negoziatori della polizia penitenziaria per cercare di far cessare la protesta. Il sindacato UIL denuncia il sovraffollamento della struttura e la carenza di personale, chiedendo interventi urgenti sul sistema carcerario.
5: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La conferma del ricovero è arrivata dallo stesso ospedale ed è stata diffusa nella notte. Secondo quanto riferito invece dal sito Il Graffio, il critico d'arte ed ex deputato sarebbe in terapia intensiva in gravi condizioni.
4: Infine allo sport, il calcio. Diana Bianchelli si è dimessa dall'incarico di capodelegazione della nazionale italiana. La decisione arriva dopo le dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi e le polemiche sul suo ruolo nelle istituzioni sportive. Ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente del CONI, rivendica la correttezza del proprio operato e spiega di voler proteggere la squadra dalle tensioni. Bianchelli ringrazia il commissario tecnico, il giocatore e lo staff per l'accoglienza ricevuta. Il suo incarico con gli azzurri era stato annunciato nel mese di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nuova operazione patrimoniale contro la 'ndrangheta nel Reggino. Le forze dell'ordine hanno eseguito provvedimenti che interessano beni e attività economiche ritenuti riconducibili a soggetti vicini agli ambienti della criminalità organizzata e accertamenti puntano a ricostruire la provenienza dei patrimoni e gli eventuali rapporti con le cosche. Ancora sangue sulle strade calabresi. Nel Cosentino una persona ha perso la vita in incidente stradale. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Sono in corso i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità. Resta centrale il tema della sanità. Proseguono gli interventi regionali per rafforzare gli organici degli ospedali e dell'assistenza territoriale, con particolare attenzione alle strutture che registrano le maggiori carenze di medici e operatori sanitari. L'obiettivo è ridurre le difficoltà soprattutto nei presidi periferici. Infine continua nel Reggino l'attività contro la xylella dopo l'individuazione di ulivi infetti. Proseguono l'eradicazione delle piante interessate e il monitoraggio delle aree circostanti. Le misure puntano a contenere rapidamente il focolaio e a tutelare il patrimonio olivicolo calabrese. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

più guidare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Ma non voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due. E ti scrivo un messaggio.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

0: qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovate all'ascolto. Dalla redazione, il governo italiano chiede all'Unione Europea maggiori margini di bilancio per affrontare la crisi energetica e sostenere famiglie e imprese. La Commissione ha confermato di aver ricevuto una lettera congiunta d'Italia e Repubblica Ceca. L'iniziativa arriva dopo i dati preliminari dell'ISAT. A settembre l'inflazione italiana è salita al 4,2%, spinta soprattutto dall'energia. Giorgia Meloni vuole che l'aumento dei prezzi venga considerato nel calcolo dei vincoli europei sul deficit. Intanto l'esecutivo prepara il documento programmatico di finanza pubblica, atteso nelle prossime ore. Le opposizioni chiedono interventi più incisivi per difendere il potere d'acquisto degli stipendi.
3: Sono arrivati a Tel Aviv con un aereo sostitutivo i passeggeri del volo Fly Dubai, costretto ieri a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Secondo le ricostruzioni, il copilota avrebbe aggredito il comandante e tentato di far precipitare il velivolo. A fermarlo sono intervenuti alcuni passeggeri e piloti fuori servizio presenti a bordo. Israele parla di un tentato attacco terroristico e sospeso per 6 giorni i collegamenti della compagnia. Fly Dubai invita però ad attendere l'esito delle indagini prima di trarne conclusioni sul movente. L'aereo era riuscito ad atterrare in sicurezza a Tabuk.
2: Proseguono i controlli sui collegamenti aerei marittimi tra Italia e Spagna. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha disposto una nuova proroga di 15 giorni delle verifiche sui viaggiatori provenienti dalla Spagna. Viminale motiva la decisione con il permanere delle criticità legate alla crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha risposto annunciando un'analoga estensione per reciprocità. I controlli spagnoli riguardano i passeggeri di paesi terzi in arrivo dall'Italia via mare e in aereo. La decisione arriva alla vigilia del confronto europeo tra i ministri della giustizia e degli interni sulla gestione delle frontiere e dei flussi migratori.
3: La riforma della legge elettorale affronta oggi un

0: detenuti hanno dato vita ad una rivolta. Secondo le prime ricostruzioni, la protesta sarebbe scoppiata dopo il ritrovamento di microspie nelle celle. Alcuni reclusi hanno trasmesso immagini in diretta su TikTok utilizzando telefoni detenuti illegalmente. Sono stati segnalati scontri con gli agenti. All'interno dell'istituto sono intervenute ambulanze. Da Roma sono arrivati i negoziatori della polizia penitenziaria per cercare di far cessare la protesta. Il sindacato UIL denuncia il sovraffollamento della struttura e la carenza di personale, chiedendo interventi urgenti sul sistema carcerario.
1: Vittorio Sgarbi è ricoverato alla Policlinico Gemelli di Roma. La conferma del ricovero è arrivata dallo stesso ospedale ed è stata diffusa nella notte. Secondo quanto riferito invece dal sito Il Graffio, il critico d'arte ed ex deputato sarebbe in terapia intensiva in gravi condizioni.
0: Infine allo sport, il calcio. Diana Bianchetti si è dimessa dall'incarico di capo delegazione della nazionale italiana. La decisione arriva dopo le dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi e le polemiche sul suo ruolo nelle istituzioni sportive. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente del CONI, rivendica la correttezza del proprio operato e spiega di voler proteggere la squadra dalle tensioni. Bianchetti ringrazia il commissario tecnico, il giocatore e lo staff per l'accoglienza ricevuta. Il suo incarico con gli azzurri era stato annunciato nel mese di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: È giovedì 1 ottobre 2026, la Chiesa Cattolica ricorda Santa Teresa di Lisieux. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: è stolto colui che si ostina a occupare un posto che sa di non meritare. E si celebra la giornata internazionale delle persone anziane. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1532 Ludovico Ariosto pubblicava la terza e definitiva versione dell'Orlando Furioso a 16 anni dalla prima. Nel 1832 Milano inaugurava il primo sistema italiano di illuminazione pubblica con lampade a gas. Mentre sempre a Milano, nel 1906 nasceva oggi la Confederazione Generale del Lavoro, la prima organizzazione sindacale nel paese. Nel 1943, cacciati i nazisti durante le quattro giornate di rivolta concluse il giorno precedente, le forze armate alleate entravano a Napoli. Nel 1950 si inaugurava il terzo canale radiofonico italiano, più orientato a una programmazione culturale. E nel 1959, nella sua casa di Torre del Greco, moriva 81enne Enrico De Nicola, il primo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1963 entrava in vigore la legge con cui l'Italia aveva istituito la scuola media statale gratuita e obbligatoria. Nel 1980 la EMI stampava Patriots, il decimo album di Franco Battiato, con Up Patriots to Arms, divenuto poi uno dei suoi brani più celebri. Nel 1982 la Sony metteva in vendita il primo lettore di compact disc, il sistema audio digitale sviluppato insieme alla Philips. E nel 1992 veniva pubblicato l'album Miserere di Zucchero Sugar Fornaciari, con 11 nuove canzoni e la partecipazione straordinaria di Luciano Pavarotti. 25 anni fa, nel 2001, l'Italia chiudeva la produzione della benzina Super. Nel 2005 diventava obbligatorio anche per i maggiorenni il patentino di guida per ciclomotori. E nel 2013 a Civitavecchia, in un incidente stradale, moriva 75enne l'attore Giuliano Gemma. Sono nati il 1 ottobre. Nel 1929 il giornalista e conduttore TV Carlo Sassi. Nel 1930 gli attori Glauco Mauri e Philippe Noiret. Nel 1935 l'attrice premio Oscar Julie Andrews e il giornalista Giampaolo Pansa e nel 1950 il regista Marco Tullio Giordana. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Milly Carlucci nel 1954, il cantante e autore Samuele Bersani nel 1970, l'attrice Valentina Persia nel 1971 e il conduttore TV Daniele Bossari, nato in questo giorno nel 1974. Ultima segnalazione.

azione per il 1° ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

tue pupille sembrano pallottole. Se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così, è così, è così, è così, che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così, è così.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male, ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri si guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

0: Radio Voce Amica.
1: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato il decreto legge sulle misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027. Si è concluso dopo diverse ore il calvario dei passeggeri del volo diretto a Tel Aviv, che ieri mattina ha rischiato di precipitare a causa di uno dei piloti che forse aveva intenzione di compiere un attentato. Negli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ore di apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, e poi la cronaca e lo sport tra poco.
2: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
3: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
2: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato il decreto legge sulle misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027 per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. Il Capo dello Stato ha altresì autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione. Si è concluso dopo diverse ore il calvario dei passeggeri del volo diretto a Tel Aviv, che ieri mattina ha rischiato di precipitare a causa di uno dei piloti che forse aveva intenzione di compiere un attentato. Il servizio della redazione.
2: Sono arrivati a Tel Aviv con un aereo sostitutivo i passeggeri del volo Fly Dubai, costretto ieri a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Secondo le ricostruzioni, il copilota avrebbe aggredito il comandante e tentato di far precipitare il velivolo. A fermarlo sono intervenuti alcuni passeggeri e piloti fuori servizio presenti a bordo. Israele parla di un tentato attacco terroristico e sospeso per 6 giorni i collegamenti della compagnia. Fly Dubai invita però ad attendere l'esito delle indagini prima di trarne conclusioni sul momento. L'aereo era riuscito ad atterrare in sicurezza a Tabuk.
1: Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo il presidente americano Donald Trump dallo studio Ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Andy Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Di nuovo in Italia, ore di apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, il critico d'arte ed ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Dal sud una notizia di buona sanità. La giunta regionale della Campania ha approvato una nuova misura da 40 milioni di euro per garantire il mantenimento nel tempo del sostegno alla ricerca pubblica in settori come

0: La decisione arriva dopo le dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi e le polemiche sul suo ruolo nelle istituzioni sportive. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente del CONI, rivendica la correttezza del proprio operato e spiega di voler proteggere la squadra dalle tensioni. Bianchetti ringrazia il commissario tecnico, il giocatore e lo staff per l'accoglienza ricevuta. Il suo incarico con gli azzurri era stato annunciato nel mese di agosto.
1: L'Atalanta non avrà a disposizione Giacomo Raspadori alla ripresa di campionato lunedì 12 ottobre a Bergamo col Venezia e probabilmente anche col Paphos in Conference League tre giorni dopo gli accertamenti strumentali dell'attaccante azzurro rientrato dal ritiro dell'Italia a Coverciano parlano di una distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra. 15 giorni la prognosi. Raspadori ha giocato solo il primo tempo in Nations League a Bursa contro la Turchia prima di accusare i postumi di uno scontro di gioco lasciando il posto a Nicolò Cambiaghi all'intervallo. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Stai ascoltando Radio Voce Amica. La tua radio da Verbicare.

migliore compagnia per affrontare la stupidità. Abbiamo ancora l'allegria.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

e sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone, e sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto. Le corse lunghe.

capire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Dici che tornerai.

Vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera. E passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai.

Inflazione e crisi energetica, pressing di Roma su Bruxelles e ne annuncia di aver completato insieme agli attuali soci il riassetto della struttura azionaria di Plenitude, operazione di rimpatrio di 29 nordafricani, quasi tutti con precedenti penali. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Fa ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Grazie.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Inflazione e crisi energetica. Prosegue il pressing di Roma su Bruxelles, il servizio della redazione.
4: Il governo italiano chiede all'Unione Europea maggiori margini di bilancio per affrontare la crisi energetica e sostenere famiglie e imprese. La Commissione ha confermato di aver ricevuto una lettera congiunta d'Italia e Repubblica Ceca. L'iniziativa arriva dopo i dati preliminari dell'ISTAT. A settembre l'inflazione italiana è salita al 4,2%, spinta soprattutto dall'energia. Giorgia Meloni vuole che l'aumento dei prezzi venga considerato nel calcolo dei vincoli europei sul deficit. Intanto l'esecutivo prepara il documento programmatico di finanza pubblica atteso nelle prossime ore.

0: Il 4 agosto scorso è stato bloccato dalla polizia per aver ferito con un collo di bottiglia padre e figlio nel centro di Benevento. Tra i 29 stranieri nordafricani rimpatriati con un volo charter nell'ambito di un'operazione coordinata dall'agenzia Frontex, i rimpatriati avevano quasi tutti i precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. L'uomo, denunciato a Benevento, è stato successivamente espulso dal prefetto del capoluogo sannita e trattenuto dal questore presso il CPR di Bari Palese. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Dalle prime ore di oggi, i militari del comando provinciale di Torino stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Paura ieri al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un quindicenne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona disoccupato. Lo sport e il calcio: mancano poche ore alla sfida tra Francia e Italia. Terzo impegno di Nations League in programma domani sera. La vittoria incoraggiata ottenuta con la Turchia e la prestazione convincente hanno portato serenità e convinzione tra gli uomini di Mancini. All'allenamento del pomeriggio ieri preceduto da sessione video ha partecipato il gruppo al completo con i vari giocatori divisi per ruolo, rifinitura questa mattina. Per quanto riguarda le possibili scelte del Mancio, potrebbe rifiatare Tonali, che è stato titolare nelle prime due gare. Si scaldano Calafiori e Ken, rientreranno alcuni dei big, su tutti Barella, ma pure Mancini in tandem con Bastoni, che non sono partiti per Bursa, restando a lavorare a Coverciano. La Federcalcio ha inviato all'UEFA nei termini previsti i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il processo di candidatura per ospitare le partite di Euro 2032. Il presidente della FIGC, Giovanni Malago, ha fatto pervenire al numero uno del massimo organismo calcistico continentale, Alexander Seferin, la comunicazione formale con la valutazione degli uffici federali in merito alla completa istruttoria di 13 città: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. E 14 stadi. Roma concorre infatti con l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata, Napoli con il Maradona. Non c'è altro, a più tardi.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole con condizioni asciutte sulle pianure e lungo le coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza fenomeni significativi. Temperature pomeridiane generalmente miti con valori localmente superiori ai 20 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità con prevalenza di sole sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Nelle zone interne le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, mentre durante il giorno le temperature saliranno rapidamente. Sull'Appennino centrale si potranno raggiungere valori intorno ai 22-25 gradi, tempo stabile anche sulla Sardegna. Per sud in Sicilia la giornata trascorrerà con tempo prevalentemente soleggiato e asciutto, salvo qualche temporaneo annuvolamento sulle aree interne montuose. Sulle coste tirreniche della Calabria le temperature massime si porteranno intorno ai 25 gradi con precipitazioni assenti. Le temperature saranno nel complesso gradevoli durante il giorno, ma con valori minimi decisamente più bassi nelle zone interne appenniniche. Si accentuerà quindi l'escursione termica tra mattino e pomeriggio, tipica di questa fase iniziale dell'autunno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali della giornata e qualche rinforzo lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con la meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Rientrata intorno alle 5, la protesta dei detenuti scoppiata ieri nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Immigrazione e gestione delle frontiere proseguono i controlli sui collegamenti aerei e marittimi tra Italia e Spagna. L'oppositore russo in esilio ed ex campione di scacchi Garry Kasparov ha detto di essere stato avvertito dai servizi lituani e statunitensi che la sua vita è in pericolo. Il rogo della Grenfell Tower a Londra, Scotland Yard, ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone di 20 aziende. Il caso del piccolo Domenico Caliendo, i genitori chiedono che la firma della transazione con la quale in via Bonari è stata definita la vicenda sia seguita da una conferenza stampa. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È rientrata intorno alle 5 dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore. La protesta dei detenuti scoppiata ieri nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore, anche perché la sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni. Immigrazione e gestione delle frontiere: proseguono i controlli sui collegamenti aerei e marittimi tra Italia e Spagna. Il servizio della redazione.
3: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha disposto una nuova proroga di 15 giorni delle verifiche sui viaggiatori provenienti dalla Spagna. Il Viminale motiva la decisione con il permanere delle criticità legate alla crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha risposto annunciando un'analoga estensione per reciprocità. I controlli spagnoli riguardano i passeggeri di paesi terzi in arrivo dall'Italia via mare e in aereo. La decisione arriva alla vigilia del confronto europeo tra i ministri della giustizia e degli interni sulla gestione delle frontiere e dei flussi migratori.
2: L'oppositore russo in esilio ed ex campione di scacchi Garry Kasparov ha detto di essere stato avvertito dai servizi lituani e statunitensi che la sua vita è in pericolo. La notizia, secondo cui, insieme al mio storico collaboratore e cofondatore del Forum della Russia Libera, Ivan Tiutrin, siamo inseriti in una

2017 costò la vita a 72 persone, tra loro anche i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, inquilini di uno degli appartamenti e piani alti della torre. Torniamo in Italia e al caso del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto per un trapianto di cuore fallito. Attraverso il loro legale, i genitori del bambino, Alfonso Antonio Caliendo e Patrizia Mercolino, hanno chiesto alla direzione ospedaliera specialistica dei Colli, ospedale Monaldi, che la firma della transazione con la quale in via Bonari è stata definita la vicenda sia seguita da una conferenza stampa. Inviata una missiva alla dirigenza dell'azienda ospedaliera in vista della chiusura formale della pratica affinché sia resa pubblica la positiva conclusione dell'avvertenza. Intanto esprimono profondo disagio, dispiacere e smarrimento per una situazione che va avanti da mesi. Le famiglie dei bambini cardiopatici dell'ospedale Monaldi, l'inchiesta della Procura di Napoli che coinvolge diversi medici della struttura ospedaliera ha infatti comportato la sospensione delle attività operatorie. Lo sport, il tennis, Luciano Darderi parte col piede giusto all'ATP 500 di Tokyo in Giappone, battendo la testa di serie numero 6 Casper Ruud. Azzurro numero 20 del mondo si impone con il punteggio di 7-6-7-3. L'italo argentino affronterà negli ottavi il francese Kylian Jacquet, numero 86 delle classifiche ATP, che ha eliminato in 2 set il danese Holger Rune, 6-3-6-1. Da segnalare la sconfitta di Taylor Fritz, sconfitto in 3 set da Yuma e Munar, 6-7-6-4-6-3. In Giappone intanto nel doppio la coppia azzurra Bolelli-Vavassori ha battuto agli ottavi la coppia giapponese Mochizuki-Watanabe in 2 set, entrambi vinti al tie break per 7-6-7-6. Non c'è altro, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

ma i ragazzi credono, credono, credono. Loro almeno credono, questo sì.

scivola, scivola, il tempo è tu, che speravi di cambiare vita, hai fatto come tutti gli altri, hai dato poco spazio ai sentimenti, perché in fondo

0: storia le labbra.
1: Radio Voce Amica.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un fine.

0: cancellarlo mai. Mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo. Il presidente israeliano Isaac Herzog proporrà i 4 israeliani che hanno evitato una tragedia ieri sul volo Fly Dubai per il conferimento del premio presidenziale al valor civile. Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità sul luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno, lo rileva l'Istat. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Ore di apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, e poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo, lo riporta Ukrainska Pravda, citando il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. I detriti del drone hanno anche danneggiato un magazzino. Il presidente israeliano Isaac Herzog proporrà i quattro israeliani che hanno evitato una tragedia ieri sul volo Fly Dubai per il conferimento del premio presidenziale al valor civile. Lo riferisce una nota del suo portavoce. Intanto, in un'intervista a Fox News, Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele aveva avvertito la Gran Bretagna di un imminente attacco terroristico sponsorizzato dall'Iran prima del recente presunto complotto contro una base aerea della Royal Air Force. Praticamente il giorno dopo ci hanno imposto delle sanzioni, ha sottolineato Netanyahu. Misure temporanee per ridurre l'impatto dei costi del sistema ETS sui prezzi dell'energia, maggiore flessibilità nell'assegnazione delle quote, rinvio dell'entrata in vigore dell'ETS 2 per trasporti e edifici. Sono alcune delle proposte che Italia e Repubblica Ceca avanzano per fronteggiare l'attuale shock energetico in un documento congiunto ricevuto ieri dalla Commissione europea in vista del vertice europeo del 15 e 16 ottobre. Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità sul luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese, 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 62%. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti, dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Come sottolinea il Ministero della Salute, si interviene tra gli altri nel campo della prevenzione oncologica e malattie rare e croniche. Ore di apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, il critico d'arte ed ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Una notizia di sport: in chiusura, l'Università di Buenos Aires ha deciso di conferire la laurea honoris causa a Lionel Messi in riconoscimento della sua carriera sportiva e del modo in cui ha rappresentato l'Argentina. La massima onorificenza verrà consegnata al fuoriclasse il 6 ottobre, prima della sua partita di addio con la nazionale, lo stadio Monumental di Buenos Aires. Non c'è altro, più tardi.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nuova operazione patrimoniale contro la 'ndrangheta nel Reggino. Le forze dell'ordine hanno eseguito provvedimenti che interessano beni e attività economiche ritenuti riconducibili a soggetti vicini agli ambienti della criminalità organizzata. Gli accertamenti puntano a ricostruire la provenienza dei patrimoni e gli eventuali rapporti con le cosche. Ancora sangue sulle strade calabresi. Nel Cosentino una persona ha perso la vita in un incidente stradale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Sono in corso i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità. Resta centrale il tema della sanità. Proseguono gli interventi regionali per rafforzare gli organici degli ospedali dell'assistenza territoriale, con particolare attenzione alle strutture che registrano le maggiori carenze di medici e operatori sanitari. L'obiettivo è ridurre le difficoltà soprattutto nei presidi periferici. Infine continua nel Reggino l'attività contro la xylella. dopo l'individuazione di ulivi infetti. Proseguono l'eradicazione delle piante interessate e il monitoraggio delle aree circostanti. Le misure puntano a contenere rapidamente il focolaio e a tutelare il patrimonio olivicolo calabrese. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

ragione che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma, io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove, e lo sguardo che segue il tragitto.

giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando.

0: così. Radio Voce Amica.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade. Con

0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Resta alta l'attenzione in Francia per via delle proteste studentesche che proseguono da giorni in tutto il paese. A Marsiglia un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. In Tennessee l'esecuzione di Krista Gayle Pike, 50 anni, è stata sospesa dopo che la somministrazione dell'iniezione letale non è andata a buon fine. Continua a tenere l'Italia con il fiato sospeso la storia di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo condannata in Egitto per adulterio. Setta nel torinese, il sedicente Santoni avrebbe abusato sessualmente anche di vittime minorenni. Via libera dell'aula della Camera al decreto imballaggi e poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Resta alta l'attenzione in Francia per via delle proteste studentesche che proseguono da giorni in tutto il paese per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti, maggiori risorse e condizioni di apprendimento decente. A Marsiglia un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. A Lille i manifestanti hanno eretto barricate e dato fuoco a bidoni della spazzatura.

Vital, la donna è rimasta viva e si sentiva russare nella sala dell'esecuzione. La portavoce del Dipartimento Penitenziario ha dichiarato di non poter fornire informazioni immediate sull'accaduto. Continua a tenere l'Italia con il fiato sospeso la storia di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo condannata in Egitto per adulterio. Il mio ex ha detto Guerra alla press, chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. La donna è bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni e condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio, del quale è accusata dall'ex marito Tamer Homaouda. Veniamo adesso alla setta scoperta nel Torinese. La 59enne arrestato dai carabinieri nell'ambito dell'operazione Asmodeo è considerato al vertice dell'organizzazione, avrebbe abusato sessualmente anche di vittime minorenni, sottoponendole a reiterati atti di violenza sessuale, facendole passare come presunte terapie purificatrici. L'uomo, con il ruolo di maestro, avrebbe esercitato un controllo totale sulle adepte mediante manipolazione psicologica, proponendo loro terapie sciamaniche o rituali in grado di alleviare le sofferenze o addirittura guarirle. A Roma adesso, per un'operazione della Polizia di Stato sui mini market e sugli esercizi di vicinato del quadrante Don Bosco, i poliziotti hanno acceso i riflettori sul comparto del commercio di prossimità. Le attività sono culminate nel sequestro di 14 kg di prodotti alimentari e nell'elevazione di sanzioni amministrative per oltre 14.000 euro. Via libera dell'aula della Camera al decreto imballaggi. Sì, sono stati 178, i no 57, gli astenuti 79. Il testo in seconda lettura alla Camera è legge. Il decreto prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso, in particolare quelli per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati e quelli per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Lo sport e il calcio, niente partenza per Parigi per 9 giocatori azzurri, come già accaduto in occasione della trasferta di Bursa. Il CT Roberto Mancini ha deciso di non sottoporre tutta la rosa al trasferimento per affrontare domani sera la Francia nel terzo incontro del giro di Nations League. I 9 parteciperanno nel pomeriggio ad una seduta di lavoro con parte dello staff tecnico e performance, con l'obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista della partita con la Turchia in programma lunedì 5 ottobre a Bologna. Abbiamo terminato, tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Come te

facile fare. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa pena.

essersi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Mancano poche ore alla sfida tra Francia e Italia, terzo impegno di Nations League in programma domani sera. Nuova bufera intanto ai vertici della FIGC proprio alla vigilia della sfida contro la Francia. La Federcalcio ha inviato alla UEFA nei termini previsti dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite di Euro 2032. Cristiano Ronaldo ha confermato di aver lasciato il ritiro del Portogallo. Il tennis, Luciano Dardi riparte col piede giusto all'ATP 500 di Tokyo in Giappone, battendo la testa di serie numero 6, Casper Ruud. Nel doppio avanti anche la coppia azzurra Borelli-Vavassori. Sconfitta amara invece per Flavio Coboli al debutto nell'ATP 500 di Pechino, battuto in 2 set da Safiulin. Tra poco.
3: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Mancano poche ore alla sfida tra Francia e Italia, terzo impegno di Nations League in programma domani sera. La vittoria incoraggiante ottenuta con la Turchia, la prestazione convincente, hanno portato serenità e convinzione tra gli uomini di Mancini. All'allenamento del pomeriggio ieri preceduto da una sessione video ha partecipato il gruppo completo con i vari giocatori divisi per ruolo. Rifinitura questa mattina. Per quanto riguarda le possibili scelte del Mancio, potrebbe rifiatare Tonali, che è stato titolare nelle prime due gare. Si scaldano Calafiori e Kin, rientreranno alcuni dei big, su tutti Barella, ma pure Mancini in tandem con Bastoni, che non sono partiti per Bursa, restando a lavorare a Coverciano. Nuova bufera intanto ai vertici della FIGC, proprio alla vigilia della sfida contro la Francia di Nations League. Il servizio della redazione.
2: Diana Bianchetti si è dimessa dall'incarico di capodelegazione della nazionale italiana. La decisione arriva dopo le dichiarazioni del ministro per lo sport Andrea Bodi e le polemiche sul suo ruolo nelle istituzioni sportive. L'ex campionessa olimpica di scherma, vicepresidente del CONI, rivendica la correttezza del proprio operato e spiega di voler proteggere la squadra dalle tensioni. Bianchetti ringrazia il commissario tecnico, il giocatore e lo staff per l'accoglienza ricevuta. Il suo incarico con gli azzurri era stato annunciato nel mese di agosto.
1: La Federcalcio ha inviato alla UEFA nei termini previsti il dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite di Euro 2032. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha fatto pervenire al numero uno del massimo organismo calcistico continentale, Xander Seferin, la comunicazione formale con la valutazione degli uffici federali.

L'Atalanta non avrà a disposizione Giacomo Raspadori alla ripresa di campionato lunedì 12 ottobre a Bergamo con il Venezia e probabilmente anche col Paphos in Conference League tre giorni dopo gli accertamenti strumentali dell'attaccante azzurro rientrato dal ritiro dell'Italia a Coverciano. Parlano di una distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra. 15 giorni la prognosi. Raspadori ha giocato solo il primo tempo in Nations League a Bursa contro la Turchia prima di accusare i postumi di uno scontro di gioco lasciando il posto a Nicolò Cambiaghi all'intervallo. Il tennis, Luciano Dardi riparte col piede giusto all'ATP 500 di Tokyo, in Giappone, battendo la testa di serie numero 6 Casper Ruud, azzurro numero 20 del mondo, si impone con il punteggio di 7-6-6-3. Il litoro argentino affronterà gli ottavi il francese Kylian Jacquet, numero 86 della classifica ATP, che ha eliminato in 2-7 il danese Holger Rune, 6-3-6-1. Da segnalare la sconfitta di Taylor Fritz, sconfitto in 3 set da Yuaome Munar, 6-7-6-4-6-3. Nel doppio la coppia azzurra Borelli-Vavassori ha battuto la coppia giapponese Mochizuki Watanabe in 2-7, entrambi vinti al tiebreak 7-6-7-6. Sconfitta amara invece per Flavio Cobolli al debutto nell'ATP 500 di Pechino, l'azzurro testa di serie numero 4 e numero 7 del mondo cede in 2-7 Roman Safiulin con il sonoro 6-3-6-2. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ed è vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ed è vega così, sembra che il paradiso

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo. Il presidente israeliano Isaac Herzog proporrà i 4 israeliani che hanno evitato una tragedia ieri sul volo Fly Dubai per il conferimento del premio presidenziale al valor civile. Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno, lo rileva l'Istat. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM, il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Setta nel torinese, il sedicente Santoni avrebbe abusato sessualmente anche di vittime minorenni. Via libera dell'aula della Camera al decreto imballaggi e poi lo sport tra poco.

Herzog proporrà i quattro israeliani che hanno evitato una tragedia ieri sul volo Fly Dubai per il conferimento del premio presidenziale al valor civile, lo riferisce una nota del suo portavoce. Intanto, in un'intervista a Fox News, Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele aveva avvertito la Gran Bretagna di un imminente attacco terroristico sponsorizzato dall'Iran prima del recente presunto complotto contro una base aerea della Royal Air Force. Praticamente il giorno dopo ci hanno imposto delle sanzioni, ha sottolineato Netanyahu. Misure temporanee per ridurre l'impatto dei costi del sistema ETS sui prezzi dell'energia, maggiore flessibilità nell'assegnazione delle quote e rinvio dell'entrata in vigore dell'ETS2 per trasporti ed edifici. Sono alcune delle proposte che Italia e Repubblica Ceca avanzano per fronteggiare l'attuale shock energetico in un documento congiunto ricevuto ieri dalla Commissione europea in vista del vertice europeo del 15 e 16 ottobre. Ad agosto 2026, su base mensile, gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno, lo rileva l'Istat, sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. L'aggiornamento dei LEA prevede circa 800 tra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti, dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, fino a nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Come sottolinea il Ministero della Salute, si interviene tra gli altri nel campo della prevenzione oncologica e malattie rare e croniche. A Roma adesso, per un'operazione della Polizia di Stato sui mini market e sugli esercizi di vicinato del quadrante Don Bosco, i poliziotti hanno acceso i riflettori sul comparto del commercio di prossimità. Le attività sono culminate nel sequestro di 14 kg di prodotti alimentari e nell'elevazione di sanzioni amministrative per oltre 14.000 euro. Via libera dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Sì, sono stati 178, i no 57, gli astenuti 79. Il testo in seconda lettura alla Camera è legge. Il decreto prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso, in particolare quelli per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati e quelli per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Lo sport e il calcio, niente partenza per Parigi per 9 giocatori azzurri, come già accaduto in occasione della trasferta di Bursa. Il CT Roberto Mancini ha deciso di non sottoporre tutta la rosa al trasferimento per affrontare domani sera la Francia nel terzo incontro del girone di Nations League. I 9 parteciperanno nel pomeriggio ad una seduta di lavoro con parte dello staff tecnico e performance, con l'obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista della partita con la Turchia in programma lunedì 5 ottobre a Bologna. Abbiamo terminato, più tardi.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piangere.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
0: Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù alle nozze di Cana.
0: Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
0: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
0: 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia.
0: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra Letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.
1: Tu avevi il coraggio di chi non chiede scusa, io la paura di chi ha già perso troppo, eppure quella sera

0: solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Caro Energia, confronto tra Roma e Bruxelles sulla flessibilità di bilancio. Legge elettorale, la Camera respinge le pregiudiziali delle opposizioni. Genova, polemica per l'esclusione della sindaca Salis dal taglio del nastro. Meloni le telefona. Francia, violenza durante le proteste studentesche, aggrediti dirigenti scolastici. Casa di Monte Carlo, chiesta la prescrizione per Fini e i Tulliani. Sanità ha pubblicato l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione resta aperto il confronto tra il governo italiano e la Commissione europea sui margini di bilancio per affrontare il caro energia. Bruxelles ricorda di aver già concesso maggiore flessibilità agli stati membri. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende invece la richiesta italiana. L'inflazione, spiega, è risultata più alta di quella prevista quando furono fissati gli obiettivi di spesa. Italia e Repubblica Ceca hanno presentato anche un documento congiunto sul mercato delle emissioni, chiedendo misure temporanee per contenere i costi dell'energia. Si tratta di un'iniziativa distinta dalla lettera sulla flessibilità di bilancio. Anche la Grecia sollecita nuovi margini per sostenere cittadini e imprese.
3: La maggioranza supera il primo voto segreto sulla riforma della legge elettorale alla Camera. Montecitorio ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni con 229 voti contrari e 151 favorevoli. Erano 5 le richieste sottoposte all'Assemblea, riunite in un'unica votazione. Contro le pregiudiziali si è espresso anche Futuro Nazionale, pur mantenendo una posizione critica sulla riforma. Il risultato consente all'esame del provvedimento di proseguire. Non è ancora l'approvazione definitiva della nuova legge. Secondo il calendario indicato, infatti, il voto finale a scrutinio segreto è previsto tra il 7 e l'8 ottobre.
1: Polemica istituzionale all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova. La sindaca Silvia Salis non è stata invitata a salire sul palco per il taglio del nastro, al quale hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governatore Marco Bucci. Palazzo Chigi ha attribuito l'episodio a un errore dell'organizzazione. Meloni ha poi telefonato alla sindaca per esprimere il proprio dispiacere. Salis ha ringraziato per la chiamata, ma ha chiesto di chiarire le responsabilità di quello che considera uno sgarbo alla città. Anche gli organizzatori hanno escluso la volontà di un'offesa istituzionale.
3: Andiamo all'estero. Giornata di gravi disordini in Francia durante le proteste degli studenti. A Marsiglia il preside del liceo Victor Hugo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Incendi di violenza hanno interessato anche altri istituti. In Normandia sono rimasti feriti 2 dirigenti scolastici. Il governo ha riunito una unità di crisi e ha annullato i viaggi dei ministri fino a lunedì. Centinaia le persone fermate nel corso delle proteste. E scontro anche sulle responsabilità. Il governo accusa la France Insoumise di aver organizzato la mobilitazione. Il partito respinge le accuse e parla di proteste spontanee per le condizioni delle scuole.
1: Novità nel processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma ha chiesto di dichiarare la prescrizione per Gianfranco Fini, Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo e il padre Sergio, accusati di riciclaggio. In primo grado l'ex presidente della Camera era stato condannato a 2 anni e 8 mesi. I difensori di Fini chiedono anzitutto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in seconda battuta la prescrizione. Quella formulata dall'accusa è una richiesta. La Corte deve ancora pronunciarsi. La sentenza è attesa nel mese di febbraio.
3: Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i provvedimenti che aggiornano i livelli essenziali di assistenza, le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire ai cittadini. L'intervento comprende circa 800 tra servizi, prestazioni e terapie attraverso nuove introduzioni, modifiche e sostituzioni. Tra le novità figurano l'ampliamento degli screening neonatari, esami per una migliore caratterizzazione del tumore al seno e nuove prestazioni in esenzione per le malattie croniche. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, indica come obiettivo l'accesso alle cure innovative in tutto il Paese, prevista anche l'eliminazione di prestazioni considerate obsolete.
1: Infine lo sport, il tennis. Matteo Berrettini supera in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovic Fochina e raggiunge gli ottavi del torneo di Tokyo. Dopo aver perso il primo set per 6-1, l'azzurro conquista il secondo al tiebreak e chiude il terzo per 6-4. Il prossimo avversario sarà il paraguayano Adolfo Daniel Valeo. Avanza anche Luciano Darderi che batte Casper Ruud in 2 set, 7-6, 6-3. Si ferma invece a Pechino Flavio Cobolli. Il tennista italiano è stato sconfitto dal russo Roman Safiulin per 6-3, 6-2. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

forse qualche stronzo un po' si arrabbierà. E invece tu magari ci sorriderai mentre inciampi sulle scale della metro A, che mi hai tirato su quando sembravo un puzzle e sai disinnescarmi quando faccio il pazzo.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: O compare, stasera siamo tutti riuniti per festeggiare la festa in tuo paese. Portammo l'organetto e pure tamburetto. Ma mi sicuro buona sta serata, ci vuole una vostra bella cantata.
1: O compari, che sono belle queste parole. Se voi volete potete cominciare. E sta mottetta antica ce l'amo a cantare. Perciò, compare Ciccio, a voi l'onore, potete cominciare.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione resta aperto il confronto tra il governo italiano e la Commissione europea sui margini di bilancio per affrontare il caro energia. Bruxelles ricorda di aver già concesso maggiore flessibilità agli stati membri. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende invece la richiesta italiana. L'inflazione, spiega, è risultata più alta di quella prevista quando furono fissati gli obiettivi di spesa. Italia e Repubblica Ceca hanno presentato anche un documento congiunto sul mercato delle emissioni, chiedendo misure temporanee per contenere i costi dell'energia. Si tratta di un'iniziativa distinta dalla lettera sulla flessibilità di bilancio. Anche la Grecia sollecita nuovi margini per sostenere cittadini e imprese.
2: La maggioranza supera il primo voto segreto sulla riforma della legge elettorale alla Camera. Montecitorio ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni con 229 voti contrari e 151 favorevoli. Erano 5 le richieste sottoposte all'Assemblea riunite in un'unica votazione. Contro le pregiudiziali si è espresso anche Futuro Nazionale, pur mantenendo una posizione critica sulla riforma. Il risultato consente all'esame del provvedimento di proseguire. Non è ancora l'approvazione definitiva della nuova legge. Secondo il calendario indicato, infatti, il voto finale a scrutinio segreto è previsto tra il 7 e l'8 ottobre.
1: Polemica istituzionale all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova. La sindaca Silvia Salis non è stata invitata a salire sul palco per il taglio del nastro, al quale hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governatore Marco Bucci. Palazzo Chigi ha attribuito l'episodio a un errore dell'organizzazione. Meloni ha poi telefonato alla sindaca per esprimere il proprio dispiacere. Salis ha ringraziato per la chiamata, ma ha chiesto di chiarire le responsabilità di quello che considera uno sgarbo alla città. Anche gli organizzatori hanno escluso la volontà di un'offesa istituzionale.
2: Andiamo all'estero. Giornata di gravi disordini in Francia durante le proteste degli studenti. A Marsiglia il preside del liceo Victor Hugo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Incendi e violenza hanno interessato anche altri istituti. In Normandia sono rimasti feriti 2 dirigenti scolastici. Il governo ha riunito una unità di crisi e ha annullato i viaggi dei ministri fino a lunedì. Centinaia di persone fermate nel corso delle proteste. E scontro anche sulle responsabilità. Il governo accusa la France Insoumise di aver organizzato la mobilitazione. Il partito respinge le accuse e parla di proteste spontanee per le condizioni delle scuole.
1: Novità nel processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma ha chiesto di dichiarare la prescrizione per Gianfranco Fini, Elisabetta Tulliani, il fratello Giancarlo e il padre Sergio, accusati di riciclaggio. In primo grado l'ex presidente della Camera era stato condannato a 2 anni e 8 mesi. I difensori di Fini chiedono anzitutto la soluzione perché il fatto non sussiste in seconda battuta la prescrizione. Quella formulata dall'accusa è una richiesta. La Corte deve ancora pronunciarsi. La sentenza è attesa nel mese di febbraio.
2: Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i provvedimenti che aggiornano i livelli essenziali di assistenza, le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire ai cittadini. L'intervento comprende circa 800 tra servizi, prestazioni e terapie attraverso nuove introduzioni, modifiche e sostituzioni. Tra le novità figurano l'ampliamento degli screening neonatali, esami per una migliore caratterizzazione del tumore al seno e nuove prestazioni in esenzione per le malattie croniche. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, indica come obiettivo l'accesso alle cure innovative in tutto il Paese. È prevista anche l'eliminazione di prestazioni considerate obsolete.
1: Infine lo sport, il tennis. Matteo Berrettini supera in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovic Fochina e raggiunge gli ottavi del torneo di Tokyo. Dopo aver perso il primo set per 6-1, l'azzurro conquista il secondo al tie-break e chiude il terzo per 6-4. Il prossimo avversario sarà il paraguayano Adolfo Daniel Valeo. Avanza anche Luciano Dardelli che batte Casper Ruud in 2 set, 7-6, 6-3. Si ferma invece a Pechino Flavio Cobolli. Italiano è stato sconfitto dal russo Roman Safiulin per 6-3, 6-2. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, più tardi.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Ballate con noi, tutto il liscio e il folk.

0: avete ascoltato.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze.

Credo che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

Mi avete detto, le cose vanno male, devi venirci incontro, devi fare la tua parte e tante altre cose che

risorto. È successo così all'improvviso, lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale.

0: pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto, ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica.
1: Caro Energia, confronto tra Roma e Bruxelles sulla flessibilità di bilancio. Legge elettorale, la Camera respinge le pregiudiziali delle opposizioni. Genova, polemica per l'esclusione della sindaca Salis dal taglio del nastro. Meloni le telefona. Francia, violenza durante le proteste studentesche, aggrediti dirigenti scolastici. Casa di Monte Carlo, chiesta la prescrizione per Fini e i Tulliani. Sanità ha pubblicato l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione resta aperto il confronto tra il governo italiano e la Commissione europea sui margini di bilancio per affrontare il caro energia. A Bruxelles ricorda di aver già concesso maggiore flessibilità agli stati membri. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende invece la richiesta italiana. L'inflazione, spiega, è risultata più alta di quella prevista quando furono fissati gli obiettivi di spesa. Italia e Repubblica Ceca hanno presentato anche un documento congiunto sul mercato delle emissioni, chiedendo misure temporanee per contenere i costi dell'energia. Si tratta di un'iniziativa distinta dalla lettera sulla flessibilità di bilancio. Anche la Grecia sollecita nuovi margini per sostenere cittadini e imprese.
2: La maggioranza supera il primo voto segreto sulla riforma della legge elettorale alla Camera. Montecitorio ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni con 229 voti contrari e 151 favorevoli. Erano 5 le richieste sottoposte all'Assemblea, riunite in un'unica votazione. Contro le pregiudiziali si è espresso anche Futuro Nazionale, pur mantenendo una posizione critica sulla riforma. Il risultato consente all'esame del provvedimento di proseguire. Non è ancora l'approvazione definitiva della nuova legge. Secondo il calendario indicato, infatti, il voto finale a scrutinio segreto è previsto tra il 7 e l'8 ottobre.
1: Polemica istituzionale all'inaugurazione del Salone Nautico di Genova. La sindaca Silvia Salis non è stata invitata a salire sul palco per il taglio del nastro, al quale hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governatore Marco Bucci. Palazzo Chigi ha attribuito l'episodio a un errore dell'organizzazione. Meloni ha poi telefonato alla sindaca per esprimere il proprio dispiacere. Salis ha ringraziato per la chiamata, ma ha chiesto di chiarire le responsabilità di quello che considera uno sgarbo alla città. Anche gli organizzatori hanno escluso la volontà di un'offesa istituzionale.
2: Andiamo all'estero. Giornata di gravi disordini in Francia durante le proteste degli studenti. A Marsiglia il preside del liceo Victor Hugo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Incendi. Violenza hanno interessato anche altri istituti. In Normandia sono rimasti feriti 2 dirigenti scolastici. Il governo ha riunito una unità di crisi e ha annullato i viaggi dei ministri fino a lunedì. Centinaia le persone fermate nel corso delle proteste. E scontro anche sulle responsabilità. Il governo accusa la France Insoumise di aver organizzato la mobilitazione. Il partito respinge le accuse e parla di proteste spontanee per le condizioni delle scuole.
1: Novità nel processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma ha chiesto di dichiarare la prescrizione per Gianfranco Fini, Elisabetta Turliani, il fratello Giancarlo e il padre Sergio, accusati di riciclaggio. In primo grado l'ex presidente della Camera era stato condannato a 2 anni e 8 mesi. I difensori di Fini chiedono anzitutto l'assoluzione perché il fatto non sussiste in seconda battuta la prescrizione. Quella formulata dall'accusa è una richiesta. La Corte deve ancora pronunciarsi. La sentenza è attesa nel mese di febbraio.
2: Pubblicati in Gazzetta Ufficiale provvedimenti che aggiornano i livelli essenziali di assistenza, le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire ai cittadini. L'intervento comprende circa 800 tra servizi, prestazioni e terapie attraverso nuove introduzioni, modifiche e sostituzioni. Tra le novità figurano l'ampliamento degli screening neonatali, esami per una migliore caratterizzazione del tumore al seno e nuove prestazioni in esenzione per le malattie croniche. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, indica come obiettivo l'accesso alle cure innovative in tutto il paese. È prevista anche l'eliminazione di prestazioni considerate obsolete.
1: Infine lo sport, il tennis. Matteo Berrettini supera in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e raggiunge gli ottavi del torneo di Tokyo. Dopo aver perso il primo set per 6-1, l'azzurro conquista il secondo al tiebreak e chiude il terzo per 6-4. Il prossimo avversario sarà il paraguayano Adolfo Daniel Valeo. Avanza anche Luciano Dardelli che batte Casper Ruud in 2 set, 7-6, 6-3. Si ferma invece a Pechino Flavio Cobolli. Il tennista italiano è stato sconfitto dal russo Roman Safiulin per 6-3, 6-2. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. 'Ndrangheta, 12 arresti nel Del Regino. L'inchiesta avrebbe ricostruito estorsioni e condizionamenti esercitati dalla cosca anche sugli organi comunali. Caro carburante, crisi agricola, tensione nel Vibonese, ecomafia, Calabria, quarta regione italiana per numero di reati ambientali. E anche gli autotrasportatori annunciano la mobilitazione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi operazione contro la 'ndrangheta nel Regino. 12 persone sono state raggiunte da misure cautelari, 7 sono finite in carcere, 5 agli arresti domiciliari. Le accuse contestate a vario titolo comprendono associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata, detenzione illegale di armi e spaccio di droga. Secondo la procura, dalle indagini sarebbe emerso anche un condizionamento degli organi comunali da parte della cosca. Cresce intanto la protesta degli agricoltori contro il caro carburante e la crisi del settore. Momenti di tensione allo svincolo autostradale di Pizzo, nel Vibonese, dove alcuni manifestanti hanno tentato di superare lo sbarramento delle forze dell'ordine per raggiungere la 2. L'escalation è stata evitata dopo un confronto con polizia e carabinieri. Allarme anche sul fronte ambientale. Secondo il rapporto Ecomafia 2026 di Legambiente, la Calabria è quarta in Italia per numero di reati ambientali, dietro Campania, Sicilia e Puglia. Infine si mobilitano anche gli autotrasportatori. Fedralog Calabria ha annunciato per lunedì 5 ottobre una manifestazione davanti alla città della regionale di Catanzaro per chiedere interventi contro l'aumento dei costi che sta mettendo in difficoltà il settore. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Long and lazy days, scream to me, wasting myself, I

lavoratore. Il mondo non può farne a meno, almeno credo, almeno credo. Ma questa è la modernità. Noi a casa, noi a casa.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

L'original song era del 1979 e loro erano i Delegation. Allora, i Delegation si sono divertiti così a campionare un po' il tutto? Mr. David Guetta e iPatient, che è uno dei nuovi producer emergenti italiani che fanno davvero la differenza. You and I, me and you, oh, ciao, you, ciao, you, ciao, ciao, I. Buonasera, questo è Walt DJ.

con la musica più bella che ci sia. Noi ci proviamo, perché non è detto che è la musica più bella, ci proviamo a metterne uno dietro l'altro, almeno di qualità, di quella che può essere sicuramente della musica che appartiene a qualche anno fa e della musica nuova, anche se oggi ci sono davvero molti reprise, no, delle vecchie song. Ah, qualche editore mi diceva, o meglio qualche produttore musicale è un po' incazzato, no? Dice: ma come mai oggi non riusciamo a fare nuova musica? Me lo chiedete a me. Io posso passarvi la musica, però voi la fate, quindi cercate voi di trovare, diciamo, questa soluzione. Aladino, se no vi chiama Aladino, insomma la lampada arriva sempre. Allora, ben trovati cari amici di Wall DJ, 4 minuti dopo le 22 di questa prima giornata del mese di ottobre 2026. Wall DJ si presenta così, come ogni giovedì, con tante chicche, come al solito vogliamo farci i fatti vostri, vogliamo sapere quanti caffè prendete al giorno, cioè dico dove sono arrivato io, no? Andare al bar e capire quanti ne consumate. No, assumete della caffeina in quantità oppure ve la gestite, vi fa stare bene, ecco, giusto per capire, voi intervenite e state con noi al 352.

0: Bella, vi è piaciuta? Sono i Planet Funk, sono tornati insieme a Stevie Edwards, che è tornato protagonista proprio con questa song che è Rewind My Mind, una bella canzone che troverete anche nelle, diciamo, new entry della Exclusive Dance Chart. Io l'avrei messa già nei primi tre perché comunque mi fa impazzire. Poi sono un grande fan dei Planet Funk e non so quanti all'ascolto, beh, sono d'accordo con me, però diciamo che hanno fatto un gran bel lavoro. Nuova produzione per la Time Records e c'è veramente un gran bel lavoro per Planet Funk. Allora, cari ascoltatori, ancora una volta ben ritrovati. Per chi fosse arrivato adesso, voi scaricate anche l'app di Wolf DJ Official, andate sullo store e cliccate, così la portate ovunque, oppure scaricate questa di questa radio fantastica, così insomma ancora più compagnia attraverso comunicazioni quotidiane, notiziari e tutto il resto. Beh, siamo qui anche per informarvi su quello che accade in autostrada. Chiameremo più tardi Giovanni Sacco, se riusciremo a beccarlo, magari chissà di quante novità ci parlerà. Questa sera invece, per la musica emergente di un certo spessore, vi porto nella Riviera Adriatica, sulla, perché dice Gianni Drudi, quello di Fichi Fichi, sì, quello che il jingle che mando ogni tanto. Gianni è uscito con un pezzo nuovo, si chiama L'Ultimo Clown e cambia proprio musica, cambia, diciamo, comunicazione, diventa profondo, diventa davvero emozionante. E ancora musica emergente poi più tardi, verso insomma le 23:30, insieme al nostro grande amico cantautore che si chiama Alessandro Bosco, che sicuramente sarà all'ascolto. Ciao Ale, ciao Gianni, grazie per stare con noi. Nel frattempo dico, arrivano dei messaggi al sondaggio al 352 344 2442, quindi segnatelo, 352 244 2442. Si parla di caffeina. Effettivamente, quanta caffeina assumete ogni giorno? Cosa vi fa sta caffeina? Vi fa star bene? Io ad esempio raccontavo stamattina a un collega che effettivamente sta caffeina sì, va presa, ma va anche dosata. Non è che puoi stare lì a prendere sempre caffè, a parte che diventi elettrico. Io divento proprio scemo dopo il secondo caffè, è come se tornassi di nuovo, cioè mi addormento, quindi mi fa questa involuzione di effetto. E io non so voi, raccontateci, facciamoci i fatti vostri come sempre. 352 244 2442. C'è qualche messaggio? Sentiamo un po' cosa è arrivato già, così ecco, insomma diamo spazio anche a voi perché è importante. Vediamo un po', Carme, dove sei? Fammi sentire il tuo pensiero sul caffè. Pronto?
1: Oh. Sarei curioso invece di sapere quanti ne prendi tu per essere così vispo la sera, caro Wolf DJ.
0: Io non ti dico in che condizioni arrivo qua il giovedì sera, distrutto, veramente non ce la faccio neanche a sentire parlare. Invece poi accade qualcosa di magico, cioè la radio ha questa forte magia nei miei confronti. Adesso non so, per gli appassionati, per gli addetti ai lavori, però grazie radio, grazie comunicazione, grazie musica soprattutto. Allora, a questo punto, visto che vi parlavo di dance, di qualità, di tutta quella che può essere sicuramente qualcosa fatta bene, passo la linea a Topic, che è andato in Francia a trovare questi ragazzi che si chiamano Carte Blanche. Lucky Ones è una di quelle hit del momento che sta facendo davvero numeri importanti, quindi alzate il volume, state con noi fino a mezzanotte perché questo è Wolf DJ.

Fatemi salutare Marco da Brescia che ci sta ascoltando. Ciao Max, non ti mando il vocale perché ho la febbre. È facile sto periodo perché comunque ci sono, diciamo, 3-4 temperature che variano durante la giornata. Ti alzi con una, poi più tardi nella mattinata ti spogli e poi all'improvviso di pomeriggio comincia a cambiare qualcosa mentre stai sudando e poi ti prendi un bel colpo di freddo. E poi la sera quando torni, magari devi tornare anche con un mezzo a casa, beh, arriva anche la corrente, non ti senti proprio bene, allora sì che ci vuole... La BBC, Wolf, elogito di Wolf. E ci siamo mangiati anche un jingle. Perché credere in se stessi? No, dico, qualcuno mi diceva, sai, mi sento un po' triste, non ho le potenzialità. Ma cosa dici? Credere in se stessi non significa pensare di essere perfetti, ma significa riconoscere il proprio valore, accettare gli errori e continuare sempre a provarci anche quando si ha paura di fallire. È questa la verità. E a volte la fiducia non viene prima di agire, si costruisce proprio agendo un passo alla volta. Aspettate, io la rileggo per me perché mi è piaciuta. Allora, ma cosa dico? Un saluto agli amici delle Isole Canarie, Julio Iglesias, ma certo, l'ho rimbeccato, nuova versione per Se mi lasci. Ma chi ti lascia? Ma io non ti lascio, cara radio, cari amici ascoltatori, non vi lascerò mai finché vita non ci separi. E allora la musica che ci fa compagnia qui fino a mezzanotte. Ben DJ ha rifatto Julio. Se mi lasci non vale. Tutto live con Walt DJ.

0: Salutiamo gli amici da Belluno che ci stanno seguendo e ne siamo davvero molto ma molto felici, come gli amici di tutto il Veneto, grazie agli amici dell'Emilia Romagna, di tutta Italia, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia. Ciao Maria Rosa, ciao Carmelo, ciao Marco, buonasera Giovanni Sacco che tra poco spero insomma riesca in qualche modo a farsi sentire anche per i saluti. Comandante da Venezia col vaporetto, buonasera, ciao Alberto. Sì, è Wolf.
1: L'energia che ci piace.
0: È quella che ci gusta soprattutto, quella che ci gusta. L'energia che ci gusta del giovedì sera. Potete intervenire anche in diretta, chiamateci 352-244-2442, che numero, ma che numero ho scelto, che numero fantastico. Amici miei, allora, vediamo un po', tra una cosa e l'altra c'è Paola. Sentiamo Paola che quando manda un messaggio, Paola, c'è qualcosa di piccante. Pronto?
2: Ciao Max, allora, ciao. Io bevo solo caffè decaffeinato.
0: Ah.
2: Posso arrivare massimo due caffè decaffeinati, ma perché quanti? Sono così schizzata che se mi bevo due o tre caffè decaffeinati fanno un caffè normale. E se per caso mi sbaglio a prendere il caffè normale, praticamente sono accelerata a 3000, quindi per me la caffeina diciamo che non è tanto importante.
0: È vero, perché poi ci sono tante persone che già sono accelerate di proprio, poi ci metti anche la caffeina, a quel punto diventa un po' tutto ingestibile, no? Ma quanto devo camminare? Ci vuole un'autostrada qui stamattina. Ma non ti fermi, perché non prendi un po' di no, è impossibile, perché a quel punto devi muoverti, ecco, devi proprio muoverti. No, io parlo per me, perché effettivamente quando ci metto la giusta carica e il giusto livello, tutto a posto. Quando eccedo, beh, a quel punto, ripeto, non c'è equilibrio, quindi a quel punto accade qualcosa di non tanto bello, ecco, perché insomma non mi aiuta più. Quindi quanti caffè riuscite a prendere il giorno? La vivete tranquillamente la caffeina quotidiana? 352-244-2442, signori e signori, fate il vostro gioco. Arriva Biagio con Safe e la nuova Spirituale. Ah, c'è la featuring di Safe, sì, l'ho detto. È bella.

0: Biagio, Biagio Antonacci, che bel singolo, con la featuring di Safe, beh, una coppiata davvero da alta quota. E che poi spirituale è un canto collettivo, e avete capito che unisce davvero le persone attraverso questo ritmo particolare, no? Che rispetta comunque valori condivisi e trasforma anche le voci in una sola, e così spegnendo almeno per un momento il male. Insomma, sembra niente. Spegnere il male? Spegnere le persone negative? Quelle vicino a noi? Beh, tossiche soprattutto? Io, insomma, ho imparato un po' a eliminare, manco rispondere ormai, perché mi sembra, cioè, è una guerra persa. Magari evitare, cioè, ricordo Renzo Arbore diceva meditate, no, ma evitatele proprio le persone tossiche, perché non si può più. Il male soprattutto, speriamo, insomma, sempre di evitarlo, perché vorremmo una vita serena e tranquilla. Vabbè, se cominciamo a parlare anche di quello che ogni giorno ci contorna la quotidianità, non ne usciamo più. Quanti scioperi stanno uscendo fuori per il caro benzina? Bene, sono contento che finalmente qualcuno sta facendo un po' di bordello, perché ci voleva, no? Altrimenti qui parliamo, insomma, i soliti italiani che parlano solo. No, quindi complimenti a chi sta dicendo la propria in Italia, perché non è giusto, no, che in Spagna ad esempio ci sia un prezzo per la benzina e qui ce ne sia un altro. Per quale motivo? Insomma, siamo europei oppure siamo sempre dislocati, uno da una parte, uno dall'altra, ognuno fa quel che vuole? E allora cerchiamo di rendere equa la situazione, cari europei all'ascolto. Oh, oppure siamo soli nell'immenso vuoto che c'è? Questa è la verità. No, mi riallaccio un pezzo della Pausini che tra poco vi farò ascoltare. A proposito, a ottobre saranno delle date importanti per Laura, perché ci sarà questo super concerto, tra poco ne parleremo, dai, altrimenti anticipo un po' tutto, perché ci sono i messaggi. Allora, Paola, l'abbiamo sentita, sentiamo Andrea, che è da una settimana. Andrea, allora, sto caffè che fai?
1: Ah, che buono caffè, puoi roncarcelo tanto fa. Don Raffaele, grande canzone del Faber, appunto, vero, che racconta di questo carcerato e i suoi caffè, e io fortunatamente sono libero, bevo almeno 5 caffè al giorno.
0: Grande Andrea.
1: Un paio la mattina per carburare, per svegliarmi. Se non bevo un caffè non so nemmeno come mi chiamo. Ne bevo un secondo praticamente quasi subito dopo. Generalmente caffè, briochina, un quarto d'ora, 20 minuti, secondo caffè prima di uscire, perché altrimenti non sono completamente sveglio. Poi un altro magari in tarda mattinata, poi ovviamente un altro me lo secco dopo pranzo, e poi arriva il caffè della sera. Quello generalmente è DEC. Ecco, lì evito di bere caffè strong come la mattina, perché poi so già che evidentemente farei fatica a dormire. Il caffè del pomeriggio raramente, magari al pomeriggio bevo un orzo, qualcosa di alternativo, poi dipende comunque dal momento. Grazie a tutti voi come sempre, e buona musica con Wolf DJ.
0: Grazie Andrea come sempre, saluti a Milano, Maria Rosa a Milano, insomma Vercelli, Brontolone, ti vogliamo bene, ci manchi. Buonasera anche a Beatrice che ci sta ascoltando, ciao Bea, anche tu nell'anonimato stasera, come la Silvia Dini che più tardi incontreremo con la sua rubrica Oh My Day. Chissà di cosa ci parlerà questa sera nella sua rubrica Oh My Day. Questo è Wolf DJ, c'è poco da fare, sempre fino a mezzanotte, sempre.
2: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.

0: Laura Pausini, che sarà in questo tour, farà parte, cioè, o meglio, aprirà i battenti in questo Io Canto World Tour 2026-27, e parte addirittura da Pamplona, cioè siamo in Spagna e poi a Tenerife, ad Arona, cioè saranno davvero dei momenti fantastici con questo World Tour, ma ci sono delle tappe italiane e quindi siamo davvero contenti di raccontarvi anche di questa. Ma sentite un po', Cile, andrà a Santiago, a Lima, cioè Perù, fa una cosa. San José, Costa Rica, insomma, oh, in Messico vai, oh, ma gira il mondo. C'è la Pausini a maggio, no, io parlavo di ottobre. C'erano due date a ottobre, in effetti qui si parla già di marzo 2020, cioè no, è sta, cioè, ragazzi, è già andato quello. Io parlavo infatti delle date italiane, eccole qui, 17 ottobre Torino, poi avremo il 18 sempre a Torino, poi sarà Lisbona, Bruxelles, insomma, voglio dire, sarà veramente una tournée fantastica quella di Laura Pausini, quindi acquistate i biglietti voi grandi fan. Nel frattempo cosa dobbiamo fare? Beh, ascoltare sempre i vostri vocali, perché ci state riempendo di vocali al 352 244 2442. Sentiamo un po' il nostro comandante. Allora, il caffè che fate?
1: Amici, amiche di Wolf DJ, buonasera Max. Il caffè è il motore della giornata, guai se non ci fosse. C'è bisogno, è un rito, l'aroma, tutto quanto. Non ne bevo molto, devo dire la verità, ne bevo uno, bello, verso metà mattina, che al mattino quando mi alzo mi faccio il tè o uno yogurt, ma perché nel frattempo sono cambiate le abitudini, passano gli anni, ma verso metà mattina devo prendere il mio caffè, perché solamente così affronto meglio la giornata. Ripeto, il caffè è il motore della giornata.
0: Grazie comandante, grazie davvero. Comunque parlava dell'autunno, insomma, periodo che poi ci porta anche a pensare che il 25 di ottobre, il 25 di questo mese, cambierà l'orario, quindi andremo indietro di un'ora e tornerà l'ora solare. In questo caso, beh, in effetti, beh, quest'autunno a sto punto ci lascia un po' a pensare di più, è meno frenetica, no? Col caldo, mamma mia che esaurimento. Dai, stiamo più freschi sto periodo, diciamo la verità. Una bella poesia dell'autunno, tra poco ve la racconto, cioè ve la canto. Nel frattempo dedichiamo un pezzo ai nostri amici caraibici che ci ascoltano qui, che vedo Elvis Crespo, La Graziosa.

0: por todo el popolo della Spagna, del México, ovunque. Wow, è l'energia che ci piace. We are Wolf.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Dammi un po' d'acqua, per favore, un po' d'acqua. Sì, si vuole un po' d'acqua stasera. Si è asciugato tutto, amici. Allora, tra una cosa e l'altra, beh, salutiamo tutti i nostri potenziali ascoltatori che sono collegati da ovunque. Sì, anche da Bolzano. Salutiamo Manuel. Ciao Manuel. Grande, grande intelligenza artificiale. Cioè, sta facendo la strada questo ragazzo. Allora, Manuel Cuda, sì, cercatelo sui social. Tremendo. Patrizia Orsinger, ciao Patrizia. Salutiamo anche i nostri amici che ci ascoltano da Roma. Ciao Alessandro. Buonasera a Nicola, buonasera al nostro amico caro Urru. Beh, no, devo sentire cos'hai da raccontarci, perché il caffè, tra poco sentiremo anche la Maria Rosa, ma sentiamo Urru che non parla, ma stasera mi ha mandato un vocale, sentiamo un po'. Pronto, il caffè!
2: Ciao Max, ciao. Per me 4 caffè casalinghi dalla Mocca sono il traguardo minimo per una giornata a ritmo giusto. Il primo intorno alle 8 del mattino e l'ultimo alle 22 dopo cena, altrimenti non prendo sonno la notte.
0: Grande, grande, grande, giusto così, bravo, bravo. E ci vuole un po' di caffè, ci vuole la mattina, quindi quanti caffè assumete al giorno, quanto è l'effetto di questa caffeina quotidiana? Non ho detto taurina, quella è un'altra cosa. Se siete laureati e preparati, beh, raccontateci anche della taurina. No, dico in materia, per sapere un po' come va. Come reagite? No, perché alcune volte se uno ne prende tanta di taurina, di caffeina, di notte ballano le gambe da sole nel letto. È una roba che non si può raccontare, ragazzi. Oh, salutiamo il mio amico Marco. Appena arrivo a casa ti mando un messaggio. Ti sto ascoltando in automobile. Bravo, si fa così. Se uno guida non può mandare i messaggi. Oh, viva la sincerità. Nel frattempo, ecco, Annalisa, sì, con Madame hanno fatto sta canzone che è Amica, che poi è stata una, diciamo, ripresa dall'album di Annalisa, però ha fatto questa cosa nuova, poi esce un cofanetto gold, insomma ce l'hanno regalata insieme. Però il significato è importante, quello dell'amica, perché con l'amica ti, insomma, ti racconti un po' tutto, l'importante è che non ci sia tradimento.

Wolf DJ. Un bel monologo originario incentrato sullo smarrimento post rottura si trasforma poi in un vero e proprio dialogo intimo e solidale tra due donne. Ecco l'importanza dell'amica dopo magari la fine di quest'amore, insomma, all'improvviso. E certo, il sostegno ci vuole, e quando lo offri, offrilo, insomma, brava che ti comporti così. Ma adesso non ho capito la vittima se era Annalisa o insomma nel testo non so, è introspettivo, insomma, una visione un po' così. Però siamo contenti che insomma esca fuori sempre qualcosa di positivo e di bello da parte di Annalisa. Poi Madame, insomma, altra grande protagonista della musica italiana che ci piace, questa è la verità. 22:44 italiane, 1 ottobre 2026, tutto in diretta con Max Martinelli. Intervenite signori, intervenite al primo che mi manda un massaggio che gli offriamo, e non vi offriamo nulla, quindi eccola, è già arrivato il messaggio, quindi ha già vinto questa signora, la signora Teresa da Reggio Calabria, ciao bella. E poi vi leggo anche il messaggio. Allora, tra l'autunno, tra l'orario, tra tutto quello che volete, l'autunno cadono le foglie, l'autunno, io ho visto King Kong l'altra sera in autunno, no, è cominciato, no, da quant'è che non vedevo un film, ragazzi, ma che roba è, che sì, cominciano quei periodi dove effettivamente ti ritrovi mezz'ora per addormentarti meglio, nel senso che insomma ti stai sotto le coperte, ecco, non proprio coperte, le lenzuola ancora, non siamo proprio le coperte, siamo le lenzuola, perché in autunno cadono le foglie gialle, rosse, marroncine, volteggiano leggere nell'aria come piccole farfalline, il vento soffia piano piano, le nuvole corrono nel cielo, la pioggia batte sui vetri e il bosco si veste di nuovo velo, gli alberi restano un po' spogli, ma la natura non va via, l'autunno porta colori e profumi e regala tanta poesia, è vero Empire? È vero? È così, eh? Sopravviviamo alla musica, alle emozioni e all'autunno. Questo è Wolf DJ.

0: Mai si tace, mai, perché voi dovete interagire con noi al 352-244-2442. Pronto?
1: Ciao Max, sono Anna da Genova.
0: Ciao Anna.
1: Un saluto a te, a tutti gli ascoltatori e soprattutto grazie per farmi ascoltare tanta buona musica.
0: Ma che bello!
1: Rispetto al quesito, cosa posso dirti? Per quanto riguarda il vino, soprassiedo perché non sono avvezza.
0: No, ma parlavamo di caffè.
1: E quindi meglio così, non saprei cosa rispondere. E il caffè invece è un, diciamo, una bevanda, se vogliamo chiamarla bevanda, e a cui non posso
0: fare a meno.
1: Io sono proprio una caffeinomane.
0: Perfetto.
1: È il mio antidoto contro il mal di testa. E personalmente ne bevo tanto, 5-6 caffè al giorno.
0: Complimenti, complimenti.
1: Fatto con la moca,
0: bella grande.
1: Se fosse il caffè del bar ne berrei anche di più.
0: Però non fumare, mi raccomando.
1: Quindi che dire, credo che sia soggettivo.
0: Sì, certo.
1: Io ne bevo tante tazzine.
0: Viva il caffè, Anna! Viva il caffè!
1: Altri, io lo consiglio, ecco sicuratamente lo consiglio.
0: Compratelo.
1: Però poi ognuno faccia un po' come crede.
0: Prendetelo
1: meglio
0: con gli sconti in abbondanza.
1: Niente, dai, buona serata a tutti.
0: Grazie, grazie.
1: E un abbraccio virtuale.
0: Ciao, grazie, grazie, Anna, davvero carina. Grazie ancora. Ma c'è Maria Rosa, sì, è vero. Dai, Maria Rosa, sentiamo il tuo. Pronto?
2: Ciao, Wolf.
0: Dai, al volo.
2: Sono Maria Rosa.
0: Cosa
2: buona
0: succede?
2: Serata a tutti gli amici.
0: Grazie.
2: Ascolto. Il quesito è quanti caffè al giorno? Tre.
0: Tre.
2: Uno al mattino,
0: uno al pomeriggio,
2: uno dopo pranzo e uno dopo cena.
0: Anche dopo cena?
2: Tassativamente
0: dopo
2: fatto
0: cena
2: con la mia moca.
0: Oh, tutti a casa.
2: E bevuto nel bicchiere, sarà poco elegante, ma
0: no,
2: mi piace così.
0: Si risparmia, fate
2: caffè
0: bene.
2: Caffè al bar mi capita raramente, solo quando non posso rifiutare un invito.
0: Stanno chiudendo
2: per
0: i bar.
2: Non essere scortese.
0: Non ne fanno
2: ma
0: più
2: devo dire
0: caffè.
2: La verità, non mi piace tanto.
0: Ciao,
2: buona serata.
0: Grazie, grazie. On air for you. More music for you.

0: Ma quanti anni ha questa canzone? Indimenticabili emozioni, sempre lì, belli freschi, e Fair David Awards, World DJ. 22.55, tra poco si avvicina l'ora dell'intervista con Gianni Drudi. Ehi, ci stai, fichi fichi, con me? Un jingle di fichi fichi ce l'abbiamo, ragazzi, dai, facciamo sentire qualcosa, insomma. C'era Mimmo con fichi fichi, eccolo qua. Sentiamo Mimmo. Uè, Mimmo, allora.
1: Ciao, amore.
0: Ciao.
1: Quando mi fai insaputare la prossima volta?
0: Non lo so. Fichi fichi con me, tra poco fichi fichi. Nel frattempo parliamo di questa, insomma, di, che bello, no, è vero, avete proprio ragione. È una sensazione bellissima quando qualcuno ti cerca semplicemente perché gli sei mancato, senza aspettare un motivo, solo perché aveva

0: Chiamate Gianni, chiamatelo.
1: È a Wolf DJ, qui siamo davvero sorpresi. Sì, siamo sorpresi perché il nostro ospite è Gianni Drudi. Ciao Gianni. Facciamo fichi fichi insieme, dai. Ehi, ci stai? Ehi, io la canto spesso questa canzone perché è spensierata, è bella e poi molto attuale. Insomma, sempre una bella richiesta quella di fare fichi fichi, Gianni.
2: Certo, ha un po' di anni però,
1: No, appartiene alla storia della musica bella, quella divertente, quella giocosa, quella balneare, goliardica che tu ci hai sempre regalato. Però bisogna dire, il tuo nuovo progetto discografico cambia proprio suonata, diventi l'ultimo clown, diventi qualcosa di romantico, di riflessivo, di sorprendente, di introspettivo. Ne parliamo con te, Gianni Drudi, l'ultimo singolo è l'ultimo clown. Ma parlaci di questa canzone.
2: Beh, è una canzone che racchiude un po' la mia vita, che racconta un po' i momenti belli, i momenti meno belli, come quelli di un clown che a volte sorride, a volte è triste, a volte ha la lacrima e a volte c'è il sorriso. L'ultimo clown fa parte di un album dove ci sono 18 canzoni, ci sono dei brani anche estivi, dei brani dance, dei brani diciamo più vicino a questo ultimo clown, che è una ballata molto dolce e romantica. E quindi adesso te ne faccio sentire un pezzettino con la chitarra.

0: proprio così, perché l'ultimo clown a volte ha tanta gente davanti e a volte ci sono serate con poco pubblico, e quindi lo show deve continuare malgrado ciò, malgrado che ci sia poca gente, ma l'artista continua a cantare.
1: Una canzone che mi ha molto emozionato, L'ultimo clown di Gianni Drudi, con noi al telefono qui a Wall DJ. Gianni, ma l'ultimo clown non crede più a niente, perché?
0: L'ultimo clown alla fine crede, perché è la vita che continua, anche se ha passato tante cose magari non sempre belle, è sempre quell'ottimismo, no? Quel mezzo bicchiere, mezzo pieno, non mai mezzo vuoto. E quindi, come sono io, sono un ottimista, d'altra parte io sono romagnolo, sono nato in quel dove è nato Tonino Guerra, sai, no? Il grande artista romagnolo che insieme a Fellini ha dato vita a tanti capolavori che sono rimasti nella storia.
1: I titoli di Gianni, tanti successi, Fichi Fichi, Il Tango di Mafalda, Cocomero e Panna, ma L'Oroscopata, L'Uccello, ma che cosa dici? Melodia, insomma, cosa dire, davvero?
0: Una... Ma dove li hai trovati quelli?
1: Aspetta, Ciulli Ciulli, Cuccala, Ciapa la Galena, insomma, davvero delle robe bellissime. Ma se siete tristi, ascoltate Gianni Drudi, perché comunque anche in una canzone così melodica riesci davvero ad emozionare. Noi ti facciamo i nostri complimenti, siamo qui per supportarti ancora una volta e parlare di questa tua nuova canzone che è L'ultimo clown, Gianni Drudi. Gianni, dai, qualche progetto per quest'autunno che ormai è alle porte, e tutto quello che sarà l'inverno e la prossima primavera.
0: Allora, ha fatto un'estate veramente bella, con tanti concerti, con tanti ospiti, con tanti amici, da DJ Nelda, Alain DJ insieme a Max Fogli, insieme alla mia band, insieme a Fontes con Euforia 90, abbiamo girato l'Italia in lungo, in largo, e ancora abbiamo un po' di serate da fare. La prossima sarà in quel di Ferrara, insieme a Max Fogli e Alain DJ, saremo in un contesto di cena, spettacolo, poi ballo fino a tarda notte, e poi tante televisioni, tante radio per promozionare questo mio lavoro che è uscito appunto quest'estate, tra questi brani raccolti in questo album L'ultimo clown citiamo anche Veronica Verrà di Adriano Celentano, un remix che a me è sempre piaciuto degli anni 80, e poi c'è Gli anni di Cristo che ho scritto insieme a Luciano Beretti, il grande autore di Adriano Celentano, per citare qualcosa sempre Adriano, e poi ci sono 3-4 pezzi nuovi da Brioche Caffè, Sai di me, c'è Vivrò, Bahia Coco, Dubai, Ballo di gruppo che era nella compilation dell'estate in Mania 2026 insieme a Max Fogli e Alain DJ, e tante canzoni che potrete scoprire in questo album targato Baracca Edizioni Musicali.
1: E dobbiamo anche ringraziare il Circo Orfei, no? Perché ti ha dato questa grande possibilità di girare all'interno il video di L'ultimo clown, e credo che sia stato fatto davvero un gran bel lavoro.
0: Sì, lì infatti tutti i ragazzi, tutti gli artisti di Rolando Orfei si sono messi a disposizione anche in una serata con il pubblico, tutti quanti hanno voluto contribuire a questo video, è andato veramente una cosa bellissima, andatelo a vedere su YouTube L'ultimo clown, perché ci sono dei momenti di questi artisti meravigliosi, io dico sempre grazie a loro perché sono stati gentili, sono stati umanamente proprio delle persone bellissime.
1: E quindi tra magia circense, poetica, malinconia, noi ci tuffiamo nell'ultimo clown di Gianni Drudi qui a Wall DJ. Ciao Gianni!

Karol G, si antes te bien conocido. Salutiamo anche Antonella che ci ha richiesto questa canzone al 352-244-2442. Sì, si può richiedere anche la canzone, fatelo tranquillamente. Beh, abbiamo dedicato un bel po' di tempo, quasi 10 minuti a Gianni, perché comunque Gianni Drudi è un grande amico di Wolf e ci tenevo proprio a dargli questo spazio, visto che comunque siamo dei grandi fan di Gianni, visto che comunque ancora una volta inseriamo sempre le sue belle canzoni, tormentoni continui. Giovanni Sacco, dove sei? Se casomai vi capita, Gio, fateci sapere, insomma, che fine ha fatto. Si starà riposando, quello lavora sempre, poi adesso giurie, show, insomma, sempre impegnato. Ci racconterà magari, forse la prossima settimana, di quello che sono i suoi impegni, di quelli che sono i suoi impegni. Beppe Tuoto, caro collega, caro amico, ben trovato anche a te a quest'ora della sera. Ascolto anch'io Wolf, dice che bello, grazie Beppone, è un grande piacere. Mete ottobre, quando arriva il freddo, ma che ne so io quando arriva il freddo? L'autunno inizia con l'anticiclone, stiamo bene qui al caldo, va bene, insomma, poi sto pellet quanto costa? Per favore, fateci stare così, tranquilli, con giusto una cosina sopra, la sera, il giorno anche con la magliettina si sta bene, no? Anche se credo che questa temperatura abbia le ore contate, si parla del 10 ottobre, 9, 8, insomma una cosa, ma per favore dai, non buttiamo sentenze, facciamo durare più possibile sta temperatura, perché ci interessa, altrimenti che fastidio andare lì con...

0: fastidio. Ieri sera a Tale Quale Show c'era Anna Pettinelli, niente po' di meno che interpretare questa canzone. Brava, brava, brava anche Anna, ma soprattutto, beh, a me mi ha impressionato. Io non guardo spesso la TV, però ieri sera c'era questa ragazza che si chiama Selma, che ha cantato Beyoncé, Listen, ma anche la settimana scorsa ha fatto una roba Superior. Veramente complimenti a Selma, questo nuovo fenomeno musicale che sta spopolando a Tale Quale. Ecco, e poi comunque ci sono stati anche dei bravi artisti come Andrea Perroni, che ha interpretato una canzone spettacolare di e quattro Franco Califano, Franco di Franco. Poi c'era, insomma, altra Max Paiella, Tom Jones, che è arrivato terzo, credo. Comunque Selma è veramente il top. Anche Zucchero con Stefano Melocaro, niente male, con Baila Morena. Silvia Dini, che fine ha fatto Silvia? Perché c'è il suo On My Day e ci parla di questa giornata del 1 ottobre che sta scivolando, però lei c'è, ci deve essere. E On My Day, Silvia, dove sei? Pronto?
1: Oh my day, ragazzi, oggi 1 ottobre c'è un affollamento pazzesco sul calendario perché si festeggiano 3 ricorrenze. La giornata internazionale delle persone anziane
0: oggi,
1: dal 1990.
0: Salutiamole tutte.
1: La giornata internazionale della musica dal 1975.
0: Musica!
1: E la giornata mondiale del vegetarianesimo dal 1977.
0: Sì,
1: e dal 2015 è pure la giornata internazionale del caffè. Quelle riconosciute dall'ONU sono più di 140. Poi se ci mettiamo anche quelle ufficiose promosse da varie associazioni e enti, sono più di 500. Non abbiamo più un giorno libero ormai.
2: Giusto, Silvia. Tra giornate ufficiali e ricorrenze inventate dal web, il calendario sembra scritto da un social media manager troppo entusiasta.
1: Ma no, dai, anche se io preferisco il calendario con i nomi dei santi, anche quelli un po' strani. Anche queste ricorrenze sono significative perché mettono in risalto temi importanti, l'ecologia, la salute, cose così, e subiscono un iter di approvazione lunghissimo. Partono dalla proposta degli stati nazionali, poi vanno all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, che valuta l'impatto e se approvarle oppure no.
2: Fammi capire, dei diplomatici in giacca e cravatta hanno votato che oggi l'insalata scondita merita una rilevanza geopolitica pari alla pace del mondo?
1: Vabbè, messa così sembra assurda, ma non lo è, perché l'alimentazione e la cura delle persone anziane riguardano il benessere di tutti. Poi ce ne sono di più bizzarre, ad esempio la giornata mondiale della lentezza, quella dei calzini spaiati, che è il primo venerdì di febbraio e che è nata in Italia per valorizzare le differenze. E poi la mia preferita, la giornata internazionale contro la dieta.
2: Ferma. Sai se per caso c'è una giornata per quelli che vogliono solo starsene tranquilli a casa a ignorare il prossimo?
1: No, ma ce n'è una che ti piacerà sicuramente. La giornata del gioco delle carte, che è il 28 dicembre.
2: Se riconoscono pure quella dello scopone scientifico, prometto che smetto di brontolare per un anno intero.
1: Ciao. Ciao Wolfini!
0: È finito? Avete finito, ragazzi? Ma così veloci? Bravi. Silvia Brontolo, My Day, ci hanno parlato di questa giornata particolare che è stata almeno fino a mezzanotte, quindi ancora per circa 38 minuti, ecco, giù di lì. Oh, una bella canzone adesso, che bella, quanto mi emoziona la rondine di Mango. Una bella rondine in volo che rappresenta la persona amata che sceglie di allontanarsi, lasciando questo senso di vuoto e un'assenza impossibile da colmare del tutto. Che belle parole, ragazzi, che belle parole. Una bella versione, anche un po' movimentata, la rondine. Mango, Zio Peter e Gale, version.

0: Quando si capita nel cielo sbagliato, beh, è difficile colmare, no? Quello che può essere una mancanza. Sei una rondine che vola via, una rondine che comunque deve volar via, visto che comunque manca alla base qualcosa di importante, di sentimento, manca quella completezza in una coppia, e poi insomma la rondine deve cercare qualcosa di diverso, è un po' come l'estate, no? Va a trovare sempre l'estate, se è sempre inverno bisogna un po' provare anche l'ebbrezza del calore a sto punto. Tutto diretta con Wolf DJ, 1 ottobre 2026, in questa serata così insomma bella primaverile quasi, diciamo la verità. Da dove vi stiamo parlando? Sì, vi stiamo parlando da una delle spiagge più belle di Tropea in Calabria, grazie comunque a tutti gli editori che ci danno la possibilità di passare su questa radio fantastica che è super ascoltata, e la cosa ci fa davvero molto piacere. Vincenzo, si parlava di caffè stasera, tu come la pensi?
1: Ciao Max, un saluto a te e agli amici che sono all'ascolto. Allora, il caffè è fondamentale, innanzitutto per prendere coscienza la mattina presto, perché non so neanche come mi chiamo, quindi c'è bisogno di orizzontarmi.
0: Cosa bevi la sera?
1: Il caffè mi dà praticamente, mi restituisce le coordinate cartesiane di dove sono e ovviamente anche come mi chiamo. Quindi il primo caffè alle 5:30 della mattina lo preparo per me e per mia moglie prima di andare al lavoro. Però durante la giornata io riesco a bere fino a 4-5 caffè. So che sono tanti, però non sono uno di quelli che, caspita, con 5 caffè poi non dormo la notte. Io come metto la testa sopra il cuscino, track, pronte via, dormo. Quindi ti dico sì caffè, e non mi fa il male che dicono gli altri. Un abbraccio Max, è grande il tuo programma. Ciao.
0: Grazie a te.
2: Caro Max, io non prendo caffè, mai. Io non bevo un caffè, mai.
0: Cosa
2: mai
0: fai?
2: Bevuto caffè in vita mia. Io dalla mia colazione cerco dolcezza, quindi io sono un amante dei dolci.
0: Mi piace.
2: E quando c'è qualcosa di dolce, per me la giornata inizia benissimo.
0: Che bello, come iniziare sta giornata con qualcosa di dolce? Come? Qual è questo dolce? Ma cosa intendeva per iniziare con qualcosa di dolce? Ah, con tanti baci, tante coccole. Ah, che bello. Sì, ma quando andiamo al lavoro è tardi, cominciamo a strusciarci di primo mattino qui. L'alza bandiera, già suonato. Si è alzata anche la bandiera. Bisogna lavorare! Lighthouse Family, Haig, a Wolf DJ.

0: che bei ricordi con i Lighthouse Family. Ma dove siete? Perché non tornate? Vi stiamo aspettando. Sono tornati Planet Funk, perché noi Lighthouse Family, Lighthouse Family. Vi vogliamo bene, Lighthouse, dove siete? Mi ricordo delle vacanze bellissime. No, non ve ne posso parlare, no, non posso proprio raccontarvi tutto, altrimenti, insomma, poi non esistono più segreti tra me e voi, come facciamo? Allora, tra una cosa e l'altra, beh, c'è da raccontare anche le prime 10 posizioni di Shazam come classifica, come pezzi più shazammati della settimana. Io l'altro, allora, vi dico cosa ho shazammato io. Giusto, ah, cosa ve ne frega? No, niente, giusto per, stiamo parlando di Shazam. E allora, se io mi metto lì, e attenzione, se guidate, insomma, non proprio, non fate danni. Allora, io ho shazammato In the Heart Tonight di Phil Collins, e poi vediamo un po' cosa c'era più, se mi, allora, Another, mamma mia, Phil Collins, I Lover, ma tutto di Phil, perché non ricordo mai i titoli. Ah, poi c'era Tarzan Boy, mamma mia, quanto sono andato indietro. E vabbè, cose belle, insomma. C'è bella musica, no? Shazam ti dà questa grande possibilità. Tra le prime 10 di questa settimana, beh, evidenziamo Casini di Marrakesh Away, e poi c'è Ernia con Dedica, Karol G con la nuova, con Jadeline Rusoski, si chiama così, Giulia Bresce Serenamente, Annalisa Amica con Madame. Altra canzone che va forte a Shazam è Sombra, My Body Is Ready. In quarta c'è Sfere Basta, Lontano. Terza posizione per Sei, Fai Parlare d'Amore con la featuring di Bresce. Carla Morrison è Disfruto, e in prima c'è ancora Ugel, Imael, tutto aspirato, e gli Ultranate con Moving to the Sun. Beh, cosa dire, sono sempre quelle posizioni che, però niente male. Ah, c'è Puccio, sentiamo
1: Wolf DJ, il giovedì sera,
0: sempre
1: in diretta.
0: L'ho già sentita questa, io non mi innamorerò.

0: giro.
1: Sto con Walt DJ in diretta ogni giovedì. Sì, come no? Così fa. Io non mi innamorerò, però ci penso. Puccio mio e Cristi con Non mi innamorerò, Walt DJ. Ciao Galileo, grazie a Nick Heyman, mamma mia. No, arriverà anche lui, vediamo un po'. Intanto abbiamo rispolverato anche Kunz Cooking, Humphrey Burners, This Girl.

0: Stavo cercando il numero di Kunx, questo è un altro che è sparito. Perché siete spariti tutti, ragazzi? Voi che mi piacevate così tanto con le vostre melodie. Kunx a Wall DJ, tutto in diretta 23:40 su questa radio che suona ogni giorno. Allora, ricordati che è un altro pezzettino di Silvia, è vero? Come no? Ma come posso dimenticarmi di Silvia? Ma scusate, no? Io lo so che voi siete attenti, insomma, io ho delle registe fuori campo che mi segnalano di tutto. Oh my day, Silvia Dini!
1: Oh my day, ragazzi, ma lo sapete che qualche secolo fa l'autunno non esisteva?
0: Ma come no?
1: Tranquilli, le foglie cadevano lo stesso,
0: sì,
1: faceva
0: solo
1: fresco
0: le foglie,
1: lo stesso,
0: Silvia, non
1: qualcuno
0: solo.
1: Magari si lamentava perché alle 5 era già buio, ma semplicemente per molto molto tempo questa stagione non aveva nome,
0: no.
1: Un nome tutto suo, veniva chiamata raccolto, perché era il periodo
0: olive.
1: In cui si raccoglievano i frutti della terra, pratico, diretto, senza poesia, così come chiamare il sabato sera pizza, aperitivo. Poi le persone hanno iniziato a trasferirsi dalle campagne alle città e la parola raccolto non descriveva più la vita di tutti i giorni della maggioranza. Così si sono diffusi nomi nuovi, fra cui autunno, appunto, legato al latino e all'idea dell'abbondanza dei frutti, e fall, che venne scelto dagli americani per raccontare la caduta delle foglie. Insomma, gli europei pensavano alla dispensa piena, gli americani guardavano per terra. E a proposito di foglie, in autunno cambiano colore, sì e no, diciamo che si struccano, perché quel giallo, quell'arancione, quelle sfumature rosse in realtà erano già lì dentro, nascoste sotto il verde della clorofilla. Quando poi arrivano le giornate più corte, le temperature più basse, le piante smettono di produrla e risparmiano energia in vista dell'inverno. Così finalmente riappaiono i carotenoidi, quei pigmenti dai colori caldi che erano nascosti lì sotto. E allora cosa ci insegna l'autunno? Che a volte, per un look fantastico, non serve aggiungere qualcosa. Laddove c'è, basta tirarlo fuori al momento giusto.
0: Ma cosa? Cosa
1: sì, sto parlando dello stile. Un saluto, Wolfini,
0: brava,
1: ciao!
0: Brava Silvia, è vero. Ci vuole stile per tutte le cose, e soprattutto tirarlo fuori, lo stile, al momento giusto. Ah, cadono lente le foglie come pensieri dal cuore, e l'aria profuma di pioggia in quest'autunno e di un antico proprio amore. Ti cerco nel vento di ottobre, nel silenzio della sera, tra i colori caldi dei viali dove la luce si fa più vera. Se l'autunno porta via foglie, giorni e stagioni, tu rimani tra le mie mani come il più dolce dei ricordi. E mentre il cielo si veste di nuvole, rame e malinconia, io ti amo ancora più forte, perché con te ogni autunno sembra primavera mia. Thank you.

0: Alex, grazie della linea. Ecco velocemente un paio di libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
3: Affreschi di Valentina Castellan, Buendia Books. 10 racconti ispirati a 10 oggetti del mondo antico per viaggiare nel tempo, nello spazio e nell'animo umano. 10 racconti per spaziare dal Mesoamerica degli Aztechi alla Pompei dell'eruzione del Vesuvio, dalla Siracusa dell'Ottocento alla Torino di oggi. 10 racconti che sono intensi affreschi, dipinti attorno ai temi ricorrenti nell'essere umano di qualunque epoca e qualunque luogo, dell'incontro, della possibilità, del divino, della scelta e del destino.
0: Da leggere.
4: Il rovescio della vita, di Marta Nizzo, Bertoni Editore. Mentre giocavo a tennis e sentivo che qualcuno faceva il tifo per me, tutto mi scivolava via. Le ore di attesa, il duro responso degli specialisti, la tensione disegnata sul volto dei miei genitori. Con la racchetta in mano mi ripulivo da anni di ospedali, dagli aghi infilati in vena, dalle lenzuola bianche e spesse che sapevano di disinfettante, dai rumori delle macchine a cui restavo attaccata, con quei timer, le lucine, i controlli e le precauzioni e quel senso di precarietà che mi faceva sentire costantemente in bilico.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: È importante leggere, dai, fatemi. No, voglio cantare sta canzone a quest'ora della sera. Ne ho proprio voglia, ma giusto due o tre frasi. Non mi piace troppo. Voglio essere spensierato. Per favore.

Wall DJ, beh, dobbiamo scusarci con Alessandro Bosco, perché l'intervista non ce la facciamo proprio a mandarla stasera e mi prometto di mandarla la settimana prossima, quindi scusami Ale, ma veramente stasera non c'è stato proprio il tempo. E una canzone bellissima, vi invito a scaricarla da tutti i digital store, Alessandro Bosco, Un altro sì, veramente una bella canzone. E per lasciarci in maniera dolce, qui mi arrivano poesie, cioè, ma sei il nostro poeta? No, non sono io il poeta, qui siete voi che scrivete, quindi io mi metto a leggere al volo, cioè non so cosa accade in diretta, veramente, cioè sbagliare è umano, poi io cerco di non farlo, ma se accade pazienza, facciamocene una ragione. Ma questa è bella, si parla di una notte d'amore. Quindi questa notte che scende piano come una carezza sulla pelle, e nel silenzio delle stelle ritrovo il calore delle tue mani. I tuoi occhi sono luce quando tutto intorno si fa buio, e il mio cuore senza paura si perde dolcemente nel tuo. Respiri vicini, due anime senza distanza, un bacio sospeso nel tempo, una promessa fatta di silenzio. Fuori dorme il mondo, ma noi restiamo svegli, stretti in un istante infinito dove esistiamo solo noi. E se domani porterà via la notte, conserverò dentro di me il ricordo di questa luna, del tuo profumo, di una notte d'amore che sembrava non finire mai. Questo è un po' il pensiero di questa nostra ascoltatrice che a quest'ora della sera, beh, ci regala queste belle emozioni a Wall DJ. Noi abbiamo il tempo di mandare un'altra canzone? Dai, una sola, per favore, perché così riusciamo anche a mandare la parte finale e salutiamo. Ah, tu dici cosa mandare? Beh, una canzone di Marco Mengoni, Niente Male. Una, l'essenziale, è vero. Qualcosa di essenziale che potrebbe essere. Però l'ho vista bassa, no niente, cambiamo, andiamo veloci. Niente, ci prepariamo per la fase finale, i saluti e ringraziarvi per questa serata. Volevo fare romantico, però non è stato possibile. È che fai così, fai colì e fai in un'altra maniera. A quel punto, arrivano le hit del momento. Qualcosa per farvi stare svegli, soprattutto se siete al volante e state facendo tanta strada. Con Wall DJ non vi annoiate, non vi addormentate. C'è Talk to You.

0: Talk to you. Andiamo ragazzi, andiamo. Finita?
1: Va bene.
0: Ok. Quando è finito.
1: Quando è finito, dobbiamo andare via. Non spegni, non è che puoi star qua, barbone.
0: Stasera sì, hai ragione, non ho fatto proprio la barba. Mi preparo per il weekend. Ci sentiamo giovedì prossimo. Arrivederci. Ciao.
2: Arrivederci.
0: Andiamo. Arrivederci. Bel pezzo dei Simple Minds, vi lascio così. Buonanotte a tutti. Settimana prossima vi voglio qui, giovedì sera, start alle 22. La radio sempre la stessa. Lo speaker sono io, Max Martinelli. Buonanotte, belli.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

0: insieme nel bene e nel male.
1: RVA, Radio Voce Amica.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.